0: proprio cantico anche se non ha tanto verso.
1: Osa, gracias a Dios, su amor es para siempre, amén. Fuerte ese aplauso.